sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo dance,
2: non è solo rock,
1: non è solo hip hop,
2: non è solo italiana, è semplicemente
1: hit.
2: Pure hits. Cambia la musica con

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis.

Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hit.

0: nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: Meteo 19.
8: Amici di Radio 19, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla Liguria, qualche innocua velatura solo di passaggio. Le temperature massime sfioreranno anche i 26-27 gradi con clima ancora praticamente estivo. Le minime invece oscilleranno intorno ai 18-20 gradi. Ventilazione ancora debole con Mar Ligure che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
9: Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: dirlo. Ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese. Prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
11: Pure Hits.
10: Se è una hit,
11: Pure Hits.
10: È su Radio 19. Pure Hits.

senti l'energia del Ferraris e le note di guasto d'amore direttamente dal campo. Con le Genoa Experience trasformi ogni partita in un momento unico. Prova la nuovissima Live Countdown. Scendi a bordo campo prima della gara e vivi il riscaldamento a un passo dai giocatori. Un'emozione fantastica. E per i più piccoli c'è Bimbi in Campo, l'opportunità di accompagnare i campioni all'ingresso sul terreno di gioco. In più, scopri i tour esclusivi e la nostra ospitalità. Posti fortemente limitati. Prenota ora su genoacfc.it. La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Hits.
1: Pure Hits.
0: Radio 19.
2: Tuo marito è già sotto casa? Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio 19, sono le 11 e un minuto.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Viabilità 19.
4: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Segnalata la presenza di un incidente sulla 7 Milano-Genova che sta rallentando il traffico tra la barriera di Genova Ovest e Genova in quest'ultima direzione. Sempre in A7, ma questa volta per lavori, sono segnalati 2 km di coda tra le uscite di Genova Bolzaneto e Busal in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si rallenta per i lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Trafficata la sopraelevata Aldo Moro con le code presenti tra le uscite Piazza Cavour e la rotonda 9 novembre 1989 in direzione Levante. Per questo appuntamento è tutto e grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Pure
6: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com. Senti l'energia del Ferraris e le note di guasto d'amore direttamente dal campo. Con le Genoa Experience trasformi ogni partita in un momento unico. Prova la nuovissima Live Countdown. Scendi a bordo campo prima della gara e vivi il riscaldamento a un passo dai giocatori. Un'emozione fantastica. E per i più piccoli c'è Bimbi in Campo, l'opportunità di accompagnare i campioni all'ingresso sul terreno di gioco. In più, scopri tour esclusivi e la nostra ospitalità. Posti fortemente limitati. Prenota ora su genoacfc.it.

0: sabato in Arena al Vero. Seguici sui nostri social.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Tieniti pronto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18. Info 0171 68 70 43. LussoCaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912. Oro a prezzi incredibili. Facile dirlo, ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese. Prezzo pubblicato sul sito. Nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Radio 19, sono le 17 e un minuto.
6: Stai ascoltando Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
7: GR 19.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
9: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
10: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
9: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
11: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
9: Saranno in 40.000 la Timash Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
8: Siamo al basket, torna l'Eurolega che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
12: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone. 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
8: Ed è tutto dallo sport.

0: Viabilità 19.
1: Luce verde Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Segnalata la presenza di un incidente sulla 7 Milano-Genova che sta rallentando il traffico tra la barriera di Genova Ovest e Genova in quest'ultima direzione. Sempre in A7, ma questa volta per lavori, sono segnalati 2 km di coda tra le uscite di Genova Bolzaneto e Busal in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si rallenta per i lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Trafficata la sopraelevata Aldo Moro con le code presenti tra le uscite Piazza Cavour e la rotonda 99 novembre 1989 in direzione Levante. Per questo appuntamento è tutto e grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Meteo 19.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con ancora l'anticiclone sulla Liguria nelle prossime ore e domani il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno. Un martedì 29 settembre ampiamente soleggiato e con temperature massime leggermente oltre le medie del periodo, prossime ai 26-27 gradi in diverse località. Una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi di tramontana al mattino tra Savona e Genova, da est su Imperia dal pomeriggio, ma poi sarà in graduale attenuazione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: seguici sui nostri social.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Tieniti pronto ad accendere il motore del tuo nuovo camper. Vieni da Lusso Caravan a scoprire le novità 2027 in anteprima. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ti aspettiamo a Cuneo, San Rocco di Bernezzo, via Vallegrana 18. Info 0171 68 70 43. Lussocaravan.it. Lusso Caravan, in viaggio dal 1912. Oro a prezzi incredibili. Facile dirlo, ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese. Prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta. Peso per prezzo esposto. Semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: L'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
6: Pure Hits.
5: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
5: Se è una hit, è su Radio 19.
6: Pure Hits.
5: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
5: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: dirti mai più.
1: Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: lassù. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: 99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Radio 19.
1: Stare lontano non è facile.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.